sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 3.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 4.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana e del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 6:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso nel 1944, l'attore Gabriel Garco nel 1972, i calciatori Christian Vieri nel 1973 e Antonio Cassano nel 1982 e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Estate. Dal 17 al 20 luglio Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. Quattro serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
1: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
0: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci e isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
4: Antenna 1,
2: la radio

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
9: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi ad imposizioni dell'Unione Europea.
8: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
9: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
8: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
9: Ultima pagina: si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'isola campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
8: In chiusura allo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovasche locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio a largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro-settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran a re inchiuso. Lo stretto di Hormuz è colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto della Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
9: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
8: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
9: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
8: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo. E anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diremata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
9: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerale di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
8: In chiusura lo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Ciao Fulvio.
11: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
10: Ti porto fuori.
11: Ma fuori dove?
10: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
11: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
10: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
11: E dove?
10: Qui, su Antenna 1.
11: Domenica fuori.
10: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
11: Vi aspettiamo.

0: Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma, apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio, in finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno, sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 a.C. il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso, nel 1944, l'attore Gabriel Garco, nel 1972, i calciatori Christian Vieri, nel 1973, e Antonio Cassano, nel 1982, e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
2: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
1: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria Ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e Alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo Ionio al largo sarà inizialmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro-settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 9. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Buona domenica 12 luglio 2026. La Chiesa ricorda i santi Ermagora e Fortunato di Aquileia e San Giovanni Gualberto. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, nessuna nuova buona nuova, ricorda che, poiché le cattive notizie in genere arrivano molto rapidamente, la mancanza di informazioni è di per sé un fatto positivo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184, alla presenza di Papa Lucio III, avveniva la consacrazione del Duomo di Modena. Nel 1543, sesto matrimonio per Enrico VIII d'Inghilterra, che nel palazzo di Hampton Court sposava Catherine Parr. Nel 1812, il reggente del Regno di Sicilia, Francesco di Borbone, promulgava la Costituzione siciliana. Nel 1903, a Roma apriva al pubblico Villa Borghese, uno spazio di 80 ettari diventato parco comunale. Nel 1928, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III, a Bolzano si inaugurava il Monumento alla Vittoria. E 70 anni fa, nel 1956, a Milano iniziavano i lavori per costruire il grattacielo Pirelli, sarebbe diventato il più alto palazzo in Europa. Nel 1963 il Marsala diventava il primo vino italiano riconosciuto come DOC, a denominazione di origine controllata. Nel 1969 Massimo Ranieri vinceva il Cantagiro con il brano Rose Rosse. Nel 1990 si inaugurava il tunnel stradale del Fréjus, lungo 13 km collega Italia e Francia da Bardonecchia a Modane. Nel 1998, per la prima volta la Francia vinceva i mondiali di calcio. In finale a Parigi batteva il Brasile per 3-0. Nel 2010 a Fusina, vicino a Marghera, entrava in funzione la prima centrale elettrica al mondo completamente alimentata a idrogeno. Sarebbe rimasta in funzione fino al 2018. E 10 anni fa, nel 2016, un grave incidente tra due treni ad Agro di Andria provocava la morte di 23 persone. Sono nati il 12 luglio, nel 100 avanti Cristo il console e dittatore romano Giulio Cesare, ma la data è incerta. Nel 1884 il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Nel 1904 il poeta Pablo Neruda. Nel 1930 l'attore Alberto Lionello e nel 1932 il giornalista e conduttore TV Luciano Rispoli. Nascevano oggi anche l'economista e politica Mercedes Bresso nel 1944, l'attore Gabriel Garco nel 1972, i calciatori Christian Vieri nel 1973 e Antonio Cassano nel 1982 e l'attivista pakistana premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, nata in questo giorno nel 1997. Era l'ultima segnalazione per il 12 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Grafici Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, a bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
1: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina e Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
8: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
9: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Teheran. Ha rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mohtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgio Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto del la Presidente del Consiglio in tenuta arancione, accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
7: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione Europea.
6: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
7: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Andria e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.
6: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
7: Voltiamo pagina, si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio Di Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
6: In chiusura lo sport, calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis oggi a Wimbledon la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Torino 104.7.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
3: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
4: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
3: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche su sotto sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Ciao Fulvio.
5: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
5: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspettiamo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte e al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: You know that I be sexy.

0: Sono le 12, 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
0: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Sabren. Vicina al regime iraniano ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al-Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al-Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ebrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
10: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
9: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
10: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
9: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
10: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Attraverso la rete, la polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, lettere, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
9: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: gli angeli fanno la ola.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FEDESALP. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi e accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Curiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
6: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Moqtada Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona: un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
8: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
6: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14, 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: La musica indipendente in radio con le sue novità discografiche, 4 novità al giorno attraverso Saranno Suonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi la prima novità di oggi, un ritorno, quello dei Beans. Ve li ricordate? Il nuovo singolo è Samba.

ricordati da molti per la loro versione di Come pioveva. Dobbiamo tornare indietro di tanti anni. Samba Bahia è il titolo del nuovo singolo. Novità di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione invece è Terra, il singolo di Francesca Sapio, tra le novità di Saranno Suonati. Ogni

0: occhi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra. Tra le segnalazioni di oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente, Il sole sorge sempre per tutti, è invece il singolo di Sinforosa.

Sinforosa saranno suonati con Il sole sorge sempre per tutti. Fabio Martorana a chiudere lo spazio di oggi con Sono felice di farti sapere.

0: Sono felice di farti sapere, il singolo di Fabio Martorana a completare il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Torino 104.7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival. Vi aspettiamo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: I've heard people say that too much of anything is not.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 16:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabrene, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
6: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
5: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
6: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
5: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
6: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
5: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città, incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbe sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori. Si viaggia incolonnati fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A5 Torino-Aosta si segnalano code per lavori fra Vere e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto e a più tardi.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Pianezza e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Sul raccordo Ivrea-Santial traffico rallentato per lavori fra Albiano e Santià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta, per lavori sono presenti code fra Vera e Pont San Martin in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Torino 104,7.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'agenzia di stampa Sabren, vicina al regime iraniano, ha diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi di carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ibrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
11: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
10: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
11: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è venuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente in città sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
10: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
11: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Minizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft tastiere, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
10: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, ha indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i due si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e ha denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della diciottenne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei due giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
2: Torna l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
3: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
2: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Pianezza e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sulla A32 Torino Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce. Segnaliamo ancora code per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la diramazione Gallarate-Gattico. Per traffico intenso sono presenti code fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente fra Pianezza e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Ulxest e Susa Ovest in direzione Torino e fra Susa Est e Chianocco ancora verso Torino. Sul raccordo Ivrea-Santhià, traffico rallentato per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la diramazione Gallarate-Gattico, per traffico intenso si viaggia in colonnati fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1.
4: La radio. Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Riesplode la tensione nel Golfo. L'Iran ha annunciato durante la notte la chiusura dello stretto di Hormuz e ha colpito un portacontainer cipriota che tentava di attraversarlo. Washington ha risposto con nuovi raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha quindi reagito prendendo di mira alcune basi americane nei paesi arabi vicini. Abbiamo preso il controllo di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza. Per noi è più importante del nucleare, ha dichiarato un consigliere della guida suprema Khamenei. Donald Trump sostiene invece che lo stretto sia ancora aperto e afferma che l'Iran sia stato colpito pesantemente. Intanto a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier. È morto improvvisamente all'età di 71 anni il senatore repubblicano Graham, una delle figure più influenti del partito e stretto alleato di Donald Trump. Secondo le prime informazioni il decesso sarebbe stato provocato da una breve improvvisa malattia e probabilmente un arresto cardiaco. Il senatore era appena rientrato da una missione in Ucraina, paese del quale era un convinto sostenitore. Trump lo ha ricordato come un vero patriota americano. È polemica per la decisione del governo italiano di partecipare con un sottosegretario al vertice convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio sul cosiddetto terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Il tema rappresenta uno dei punti centrali dell'agenda politica di Donald Trump. Il Partito Democratico parla di una missione indecorosa per compiacere il presidente americano. Ancora più duro il Movimento 5 Stelle, che accusa Giorgia Meloni di voler rientrare nelle grazie di Trump sposando nel modello politico. Diventa intanto un caso anche il mega yacht dell'ambasciatore americano Fertitta. Angelo Bonelli chiede al governo chiarimenti sull'utilizzo della scorta. Non si placa la polemica attorno al report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Sigfrido Ranucci invitandolo ad approfittare della pausa estiva per chiarire i rapporti con Walter Lavitola. Il partito ha pubblicato sui social una grafica ironica con la scritta "Report non va in vacanza, invece sì". La redazione del programma, le cui repliche estive sono state sospese dalla RAI, fa quadrato attorno al conduttore. Siamo sotto attacco, ma non ci fermiamo e continuiamo a lavorare con la determinazione di sempre, affermano i giornalisti. Ranucci respinge anche le contestazioni contenute nell'esposto che Fratelli d'Italia intende presentare in procura. Non esiste alcuna inchiesta di report condizionata dalla Vitola, sostiene il conduttore, definendo errati i presupposti dell'iniziativa. Una subacquea di 56 anni è morta durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli, nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagnava il gruppo. Dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua, sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e l'elisoccorso, ma per la 56enne non c'è stato nulla da fare. L'immersione si stava svolgendo nell'area marina protetta ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Tragedia a Cagliari: un uomo di 52 anni, dopo essersi visto rifiutare l'iscrizione ad una scuola di danza, esplose un colpo di fucile contro la titolare della palestra. La donna è riuscita a mettersi in salvo e non è stata raggiunta dal proiettile. Subito dopo l'uomo ha rivolto la stessa arma contro di sé e si è tolto la vita. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato il corpo senza vita del 52enne a terra, con accanto il fucile calibro 12 utilizzato per sparare i due colpi. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del centro-sud. La fase più intensa è prevista tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potrebbero raggiungere punte di 42 gradi. Il caldo colpisce anche gli ecosistemi. Le acque del Po hanno raggiunto temperature troppo elevate, provocando una moria di cozze e vongole, con quintali di molluschi uccisi. Allarme anche al Tour de France, dove la tappa odierna è stata accorciata di 30 km. Una possibile svolta è attesa intorno a venerdì, quando un fronte instabile dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando temporali e un calo delle temperature. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati La musica indipendente in radio con le sue novità discografiche, 4 novità al giorno attraverso Saranno Suonati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi la prima novità di oggi, un ritorno, quello dei Beans. Ve li ricordate? Il nuovo singolo è Samba Bahia.

0: ricordati da molti per la loro versione di Come pioveva. Dobbiamo tornare indietro di tanti anni. Samba Bahia è il titolo del nuovo singolo. Novità di oggi a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. La seconda segnalazione invece è Terra, il singolo di Francesca Sapio, tra le novità di Saranno Suonati.
1: Ogni

0: occhi dentro.
1: Francesca Sapio con Terra. Tra le segnalazioni di oggi saranno suonati la vetrina della musica indipendente, Il sole sorge sempre per tutti, è invece il singolo di Sinforosa.

Sinforosa saranno suonati con Il sole sorge sempre per tutti. Fabio Martorana a chiudere lo spazio di oggi con Sono felice di farti sapere.

0: Sono felice di farti sapere, il singolo di Fabio Martorana a completare il poker di segnalazioni targate Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati, saranno suonati.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspetto.

0: L'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. Quattro serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
1: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
0: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, il traffico rallentato fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gatti col traffico rallentato con code a tratti per traffico intenso fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21
1: e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710. Boom, boom, acca, acca, acca, boom.

0: l'appuntamento più caldo dell'estate. Dal 17 al 20 luglio, Piazza Dolce a Beinasco si accende con il Beinasco Summer Festival. 4 serate di musica gratis per tutti. Venerdì 17 luglio, The Original Party dei mitici Millennium 90-2000 con DJ Jed, Vladi e Shorty Shock. Sabato 18, il tributo leggendario con Queen Forever, The Show. Domenica 19, Christian Express e Tatanka DJ. E il gran finale, lunedì 20 luglio, con la straordinaria Nina Zilli in concerto. A partire dalle 19, street food e specialità gastronomiche.
1: Antenna 1, la radio, media partner dell'evento.
0: Beinasco Summer Festival, vi aspettiamo.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità e radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: È l'una e un minuto.
1: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofi Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Sono le 2.